0: L'iso dada ma il lungo e ovo è Nara ero
1: Onde sorelle c'è lo gnare kingi
0: Elisabeth odore ma il lungo e ovo è Nya uge nya dalawa
1: Onde sorelle c'è lo gnare kingi
0: Ruta cieng e ma il lungo e ovo è Nya nya kachi cimo
1: Onde sorelle c'è lo gnare kingi
0: Pompili ya ume ma il lungo e ovo è Nara lego kakan
1: Ondi sore el chalo nyar kingi
0: Kutino lili e madunge waya na pigi bena
1: Ondi sore el chalo nyar kingi
0: Ungeni erare mo nyido Ungeni erare mo jo kenya Era mu mo gote mune no teke tuwe nyogo

dopo gli uccidi, analoga mio macchinista, dure così, la vita di mamma, non più di un giorno. Mi ero detto, della dopo e ho vita, che mi ero leghi da te, che mi ero leghi di un quanto ne ho anch'io, che tu giorno e un giorno, dure così.